Vai sorsetto in studio. Artù Camo, al viaggio di Tegan, proprio su Zetman.